stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: e cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colori. L'estate che passa
1: Enzo Belmonte,
0: l'estate che torna ancora,
1: viva la mamma, la mamma.